0: La noche tiene su propio soundtrack. Suena con energía retro en Radio Continente.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai,